0: Onu vereceğiz ama aradan sonra.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir Vincenzo Montella'ya gideceğiz. Vincenzo Montella basın toplantısının ardından tabii ki sizler adına çok değişik bir içerik hazırladım. Yani son 15-20 dakikada program kapanışında orayı konuşacağız. Biraz da linç yemeğe açık bir içerik. Buradan Mehmet Bey'e de bir kez daha selam olsun. Dünyada bonservisine göre en kötü aslında kadroyu kurdum ve Türkiye'de de kurdum. Vakit olursa Türkiye'yi de konuşuruz ama dünya kupası endeksinde aslında birazcık daha uluslararası oyuncular üzerinden de sohbet ettiğimiz bir program oluyor. O yüzden de vakit kalırsa Türkiye diyelim ama Vincenzo Montella önce, sonrasında dünyanın en sıkıntılı 11'i bonservislerine göre diyorum.
3: Vigilia per noi di un'attesa durata 24 anni, come paese siamo emozionati, siamo fiduciosi, sappiamo le insidie che ci possono essere nel mondiale, ci vogliamo anche godere, vogliamo essere anche orgogliosi
4: dei nostri nazionali.
3: Orlando over to my colleague.
4: No, ma io rispetto
3: Abbiamo fatto due buone partite, abbiamo coinvolto un po' tutti i calciatori che pensavo venissero qui. Sicuramente dobbiamo alzare il livello di quelle due prestazioni per competere in questa competizione da domani stesso.
4: Quindi
3: siamo fiduciosi, ma sappiamo siamo consapevoli anche delle insidie.
4: Bisogna avere un equilibrio, una tenuta mentale tale da essere pronti a qualsiasi cosa durante la partita.
3: Quindi ogni partita abbiamo un piano diverso. Ci sono cose da fare rispetto al nostro modo di giocare, ci sono cose da fare rispetto alle caratteristiche dell'avversario, sia in fase di non possesso. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo lavorato su questo come sempre. Rispetto diciamo alle altre partite del girone ci abbiamo avuto un po' più di tempo,
4: questo è importante.
3: Ovviamente anche gli avversari ce l'hanno avuto, dobbiamo fare le cose giuste in campo. Mi auguro che i ragazzi che stanno rientrando da infortuni come Hakan Arda, che l'ultimo mese hanno giocato poco, lo stesso Kenan possono garantire un minutaggio
4: di 18 minuti su questo, qualche dubbio insomma, però vediamo anche l'intensità della partita qua la quale sarà.
5: Hey coach,
6: şu anda şöyle arada Hakan ve Kenan'la alakalı hoca şunu söyledi, düzeltme yapmam gerekiyor. Yani umarım 100 dakikalık